0: piangi.
1: Perdona, o Dio, la mia pietà.
0: La tua pietà ti offende la diva e me.
1: Credete sangue e nome, assettate così.
0: So che gli placa il sangue dei mortali.
1: E se innocente, se infelice non reo.
0: Ah, c'imprudente, tutta di morte degna questa plebe mortale.

fette cavaliero si ceda dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti già che si chiede a cortesia.